0: Sì, anche lei, ci sono per te.
1: 50.
0: Capì.
2: P3 St. Patrick's Court, 1803 St. Patrick's Court.
1: 2000.
3: Right. 1083, 1027 Woodsia Way, 1027 Woodsia Way, apartment 304.